Va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va, indira, va,

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru.